0: Fulle che dico io, Baurinan, la mucchia di chitarra e non so cosa.
1: Ma che è?